E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me, mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.